0: ho sognato sempre dei sogni, se posso io posso la devo di come scarga di Dio ne ho molto se me glatto in chi altro te utanno e ho sognato sempre dei sogni, se posso io posso la devo di come scarga di Dio.
1: Danku Rádió. Szentesen FM 91,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: ti dei legnaro ti ho usato chiaro. E io stendigo in un zambo, mentre che son poton facendo.
1: Dankó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A magyar zene rádiója.